Vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

0: Sogno male?
1: Eh sì, purtroppo tanto non c'è niente da fare, tutto è istinto animale, ma dobbiamo comunque avere cura dei nostri amici animali. Abbiamo aperto infatti il nostro appuntamento musicale di oggi, dunque, con Istinto Animale di Don Joe, un brano che ci introduce dunque al primo tema di oggi, cioè la giornata mondiale contro l'abbandono degli animali. Ma prima vi do il buongiorno, buon pomeriggio e ben ritrovati, cari amici, ascoltatori e ascoltatrici di RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale. Al microfono, dallo studio 1 in diretta, il vostro amico Algezer. Oggi con la collaborazione tecnica del mio amico Faisal Aleli, che saluto. Dicevo dunque che oggi dunque celebriamo la giornata mondiale contro l'abbandono degli animali e questa ricorrenza vuole ovviamente sensibilizzare tutti sull'importanza del rispetto e della tutela degli animali domestici. Infatti, abbandonare un animale, abbandonare un animale, significa metterne a rischio la vita di questo animale, dobbiamo adottare questi nostri amici animali con responsabilità, dico io, e prendersene soprattutto cura, perché è un gesto di civiltà e soprattutto di amore.

0: E diamo come sempre uno sguardo al tempo anche oggi, sabato 27 giugno. La Tunisia è interessata da una ondata di caldo intenso, il caldo di oggi con temperature elevate su gran parte della Tunisia. Un sole protagonista per tutta la giornata, una situazione che dovrebbe proseguire anche domani, domenica 28 giugno, con condizioni stabili, cielo in prevalenza dunque sereno e caldo persistente. Del resto questa estate si sta rivelando particolarmente rovente in molte regioni del mondo, e anche l'Europa sta affrontando temperature eccezionalmente elevate. Dalla Francia alla Germania, dunque passando per l'Italia e altri paesi, l'ondata di calore sta mettendo a dura prova cittadini e anche infrastrutture. Restate dunque con noi, vi accompagneremo fino alle ore 16 come sempre con il vostro consueto programma quotidiano in lingua italiana, che sarà ricco di musica, notizie. Buon ascolto a tutti.
1: Brucia la luna in cielo e io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume cori. L'anima ghiaccia

fuori a cui canto la me canzoni. Se non c'è nudo casa faccia allo barconi.

Le 15 e 14 minuti qui nel nostro studio 1, torno a parlarvi di questo grande evento jazzistico che si terrà a Tabarka, dunque il Tabarka Jazz Festival. Infatti torna in Tunisia dal 3 al 9 luglio con la sua 20ª edizione, segnando così il rientro nel calendario culturale tunisino di una delle manifestazioni musicali più identitarie dunque della Tunisia. E, infatti dopo oltre 6 anni di assenza, questa rassegna ritroverà il pubblico al Teatro del Mare di Tabarka, dunque città del nord-ovest tunisino, affacciata sul Mediterraneo e tradizionalmente associata al turismo balneare, alla musica anche dal vivo e alle contaminazioni tra culture mediterranee, africane ed internazionali. In programma quest'anno, il programma principale dunque di quest'anno prevede 7 concerti dal 3 al 9 luglio con artisti provenienti da Tunisia, Algeria, Libano, Cuba, Stati Uniti e Regno Unito. E l'apertura è prevista per il 3 luglio e sarà affidata al pianista e compositore cubano Alfredo Rodriguez. Alfredo Rodriguez, noto per l'incontro tra jazz, musica classica e ritmi afro-africani e afro-cubani. E poi il giorno successivo salirà sul palco la cantante statunitense Liz McComb. Liz McComb, figura di riferimento, riferimento del gospel e del blues. E poi il 5 luglio sarà la volta del progetto Usul con Yassin Boulares e Sofiane Seidi, tra jazz contemporaneo, sonorità maghribine e tradizioni nordafricane. Il 6 luglio è previsto il concerto del compositore e pianista libanese Tarek Yemeni, mentre il 7 luglio arriverà a Tabarka Didi Bridgewater con il progetto We Exist. L'8 luglio sarà dedicato al collettivo britannico Coro Coco, dunque espressione della nuova scena jazz londinese tra afrobeat e highlife. E poi la serata conclusiva, dunque il 9 luglio, riunirà sul palco Veronica Swift e Aqua Naru, artista statunitense nota per l'intreccio tra jazz, soul, blues e scrittura impegnata. E accanto ai concerti, a questi concerti al Teatro del Mare, è previsto anche un programma parallelo gratuito. Si tratta di street jazz, dunque nelle strade della città. Tra gli appuntamenti annunciati figurano Jemel Arousi dall'Algeria, Mau Cabeça dal Portogallo, Inner Sense dalla Serbia e diversi artisti tunisini, tra cui Mohamed Ali Kamoun con Jazna, il grande Fawzi Shkili con Takassim Revival, Omar Luer con Oktun Quartet, Ahmed El Ajebi con Jazz Tet e Aziz Zouawi con Sirocco. E il ritorno di questo festival di jazz a Tabarka dunque ha anche una valenza economica e turistica. Dunque la scelta infatti delle date all'inizio di luglio mira a rilanciare l'animazione culturale di Tabarka, dunque in una fase iniziale della stagione estiva, prima del pieno riempimento delle strutture alberghiere. E poi la manifestazione. Questa manifestazione è passata, ricordiamolo, sotto l'egida del Ministero degli Affari Culturali, punta dunque a ricollocare la città di Tabarka nel circuito dei grandi appuntamenti musicali estivi, fondato, ricordiamolo, nel 1973
Il Tabarca Jazz Festival è stato a lungo uno dei simboli, simboli della Tunisia culturale aperta al Mediterraneo e alle musiche del mondo. E il suo ritorno dopo una lunga interruzione viene presentato dagli organizzatori come una edizione di rilancio con una programmazione internazionale e un forte, forte radicamento nella scena tunisina. Una ripartenza dunque che intende restituire a Tabarka il suo ruolo di capitale estiva del jazz tunisino e insieme rilanciare anche l'immagine di una destinazione turistica storicamente legata alla cultura dal vivo.

Torna dunque a Tabarka il simbolico Festival Jazz dopo oltre 6 anni di assenza. Sono 7 concerti dunque che verranno organizzati al Teatro del Mare di Tabarka.

Ecco, vi ho proposto un brano jazz del grande musicista tunisino Fawzi Chkili, dunque un piccolo assaggio dell'atmosfera che vi aspetta al Festival Internazionale di Jazz di Tabarka, dunque un invito musicale per tutti coloro che avranno dunque il piacere di partecipare a questo grande appuntamento estivo dedicato al jazz.

Parliamo dunque della cooperazione tuniso-italiana. La Cassa Depositi e Prestiti, con la partecipazione della Camera Tuniso-Italiana di Commercio e Industria, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane interessate al mercato tunisino. Questo accordo è stato siglato, ricordiamolo, a margine del Forum economico ed imprenditoriale Tunisia-Italia, svoltosi il 24 e 25 giugno a Tunisi presso la sede dell'UTK e promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dunque il Ministero italiano, dunque degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Agenzia ICE, in collaborazione con le istituzioni tunisine e le rispettive ambasciate. Questa intesa quadripartita punta a mettere a sistema competenze, strumenti finanziari e reti operative dei soggetti firmatari, cioè attraverso attività comuni di informazione, formazione e networking. E tra le iniziative previste figurano workshop, seminari, missioni istituzionali ed incontri tra imprese, con l'obiettivo di facilitare l'accesso agli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione e alla finanza agevolata. Il protocollo poi prevede l'individuazione, ci arrivo, e l'accompagnamento di progetti di sviluppo delle aziende italiane nei mercati esteri. E alla cerimonia di apertura del forum sono intervenuti il vice premier italiano e vice premier e ministro anche degli affari.

0: Esteri Antonio Tajani e la Premier Sara Zafrani Zenzri. Dunque, per il gruppo CDP erano presenti Laurent Franciosi, dunque responsabile per lo sviluppo dei mercati globali di Cassa Depositi e Prestiti, e Regina Corradini D'Arienzo, amministratore delegato di Simest. E questo forum ha riunito anche istituzioni, imprese e associazioni di categoria dei due paesi, con una sessione plenaria dedicata agli strumenti di sostegno al partenariato economico bilaterale e panel tematici su transizione energetica e digitale, industria avanzata, farmaceutica, automotive, anche tecnologie, materie prime critiche, innovazione e sostenibilità nei settori tradizionali, tra cui tessile, agricoltura e acquacoltura, oltre a infrastrutture di trasporto e logistica. La giornata del 25 giugno è stata dedicata agli incontri B2B tra aziende italiane e tunisine, e questa iniziativa, ricordiamolo, si inserisce nel quadro del rafforzamento del partenariato economico tra Italia e Tunisia.
1: È colpa del passato che tiene incatenato il senso del giudizio, della criticità. Se mi trovo d'accordo con tutto ciò che senti, è normale.

E sempre di festival parliamo dopo aver parlato del festival di jazz che avrà luogo a Tabarkan. Dunque, parliamo di un altro festival, quello di Hammamet, il Festival Internazionale di Hammamet. Infatti, il comitato organizzatore dell'Hammamet International Festival ha annunciato che la vendita dei biglietti per gli spettacoli della 60ª edizione del festival inizierà domenica, dunque domani 28 giugno, dalle ore 13, esclusivamente tramite il sito web ufficiale del festival. In un comunicato stampa diffuso dunque sabato scorso, gli organizzatori del festival hanno invitato il pubblico a consultare il sito web ufficiale a partire dall'orario indicato per appunto acquistare dunque i biglietti. Il pagamento elettronico può essere effettuato tramite carte bancarie e postali. Questa 60ª dunque, edizione del Festival Internazionale di Hammamet si terrà, ricordiamolo, dall'11 luglio al 13 agosto con lo slogan Un ricordo vivo. Offrirà il festival di quest'anno, dunque, offrirà un programma artistico variegato che coniuga la creazione tunisina con l'apertura alle più significative esperienze artistiche arabe ed internazionali. Il programma di quest'anno del Festival Internazionale di Hammamet comprenderà 32 spettacoli suddivisi tra teatro, musica e danza contemporanea, con la partecipazione di artisti e creatori provenienti da ben 12 paesi, cioè Tunisia, Libano, Palestina, Algeria, Marocco, Mali, Turchia, Spagna, Portogallo, Italia, Cuba e Stati Uniti d'America.

E all'inizio del nostro programma parlavamo del caldo, dell'ondata di caldo che sta colpendo molti paesi nel mondo, tra cui la Tunisia, dunque con rischi di incendi, dunque la protezione civile tunisina dunque, vi dà, dunque, ha dunque dato questo comunicato invitando tutti alla vigilanza. Dunque, l'Ufficio Nazionale di Protezione Civile ha invitato i cittadini a rispettare semplici linee guida di prevenzione per appunto evitare lo scoppio di incendi lungo le autostrade a fronte dell'aumento delle temperature. E l'ufficio raccomanda in particolare di non gettare mozziconi di sigaretta dai finestrini delle auto, di evitare di lasciare rifiuti o materiali infiammabili sul ciglio della strada e di segnalare immediatamente qualsiasi fumo o qualsiasi segno di incendio. E secondo il comunicato stampa, queste misure mirano a proteggere gli utenti della strada e a preservare gli spazi naturali, in particolare nelle zone in cui l'erba secca e la vegetazione favoriscono la propagazione degli incendi.

Ecco, siamo giunti dunque, siamo giunti al termine del nostro programma di oggi, sono le 15:54-55 minuti, grazie di cuore dunque per averci seguito anche oggi, un ringraziamento va anche al mio amico Faisal Halali per la sua preziosissima collaborazione tecnica. Tra pochi istanti la linea passerà dunque al nostro collega Ziad Mahjoub, dunque, che vi presenterà il notiziario dunque in lingua francese alle 16, dunque, poi la programmazione in francese proseguirà poi fino alle 19, dunque, quando sarà la volta del programma in lingua tedesca, seguito alle ore 20 dal programma in lingua spagnola. Da parte mia, dunque, il vostro amico Al-Ghazah vi augura un piacevole pomeriggio, un sereno fine settimana e vi do appuntamento dunque alla prossima puntata del nostro programma in lingua italiana. Arrivederci e a presto sulle frequenze di RTSI.

0: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere.